0: cosa sento dentro, come un cieco.
1: Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz.